Salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva, salva